0: per il giorno di tenere, sì.
1: Buon esercizio.
2: We are on North McCarran, slightly west of the center of the overpass, going over 395.